dalle vom Fasconi si fatta la singa per voi che a smuoverti pole o per motivo la lama come fa siena fatta anche mo mau a ho fifia te va come per te e wiki conic

Kuata pe mo popo aki, tala mono ai pesi koni, pe mo popo kalam koni, mo wa usia ai afo fifiani.